0: attenzione, la vita, la vita, attenzione.
1: Amor 103.3, solo música romántica.
2: Un cigarro.